Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte.

Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso. Pesso.